stati ora. Quello ha sbagliato. L'anno è cambiato. Sta finendo il momento non di crescere. Il futuro non sta costruito, non sta costruito punto. La Aruba Airport sta non sta costruendo per sognare in grande, connettando Aruba con il mondo. Aruba Airport, oltre che la felicità. Thank you.

dato social, di deportivo, cultural, di membro di SETA. Per motivo anche un viaggio del passato, la nostra organizzazione governamentale che è stata nel 2018. L'anno passato SETA era campione di governamentale 2025. Cioè, è un motivo che con noi a organizzare anche qui. Cioè, è un motivo anche qui. Questo governamentale è

0: Seco. Nossa, mas você tem coco seco. Essa é a náusea.
1: Ah, não me podia adivinhar.
0: Não tem se tem coco seco. Não tem se um ganasse. Neva de buscaia. Não sei de dia. Fogo, gente.
1: Ehi, hey, Sancho, ti nemmeni da Rufo vengo qui dalla conta pancia con benta con un matico chiquito fo. Vos sa come te buscare un matico con mi planta di boccai? Carajo, ando tende, otra cosa, mi mester tres coco seco pa San Juan. Bo por ti? Tres coco seco mi mester.
0: Sarebbe un po' di confuso, sai, già è un metà lì, non so, vuole fare.
2: Pero su nombre tan difícil para speak out. Ella
0: Mi
2: se
0: sento scocco e non con nunca nota crisi, non c'è canale nessuno, come scrivono. De Aon.
1: llama Xavier. Ah, sì.
0: Vedi, passi da me.
1: Dispensa te per favore.
0: Non piano. Sto dispensa quando piano. Piano. Dispensa placa. Dispensa di piano placa. Che non è. Era solo chi manava. Siamo in aula. Coco seco.
3: Lo che passa nel 27 non so se è mai. Research in Arum, Arum super, ma è in super, tanta Pokémon. Dentro di me, ma se amore sta da fuori, ma è una. Che nel nostro piano con i grandi volenti, i grandi concert di San Pueblo, che è stato un bel prezzo, e non dipende solo da capoglia durante il periodo di crisi, però sta dotando il tuo capoglia. Preparate il plato familiare, dammi pagare, anzi la nostra età sei.
4: Scarmi un po' di nero, un brazzer, un brazzo, un materiale per la scuola. Scarmi, ascolta, roba. Ma posso dire, ci sono scarmi, ci sono scarmi, ci sono scarmi, ci sono scarmi, ci sono scarmi, ci sono scarmi, ci sono scarmi, ci sono scarmi, ci sono scarmi, ci sono scarmi, ci sono scarmi, ci sono scarmi, ci sono perfecto con infraestructura sólida, duradero y segura. Los datos a lunes y las 5:33:30, os visita altcoaruba.com para más información.
5: Per mio seguro, per mio servicio, non sta recomendando un hard assurance. Il telefono 528-88-88, un hard represto tra tua e compagnia di sicuro a tua Aruba. O da un salvo e sicuro di bilancio di tuo hard è unico che troviamo sufficiente copertura.
6: Thank you.

Ehi, hey Gabi, cos'è? Che ti fanno? Sono i Ask Baby. Mani parà. Sì, siete io, Gabi.

0: Toma.
1: Toma, toma.
0: Mamma mia.
1: Dimmi ce l'hai.
0: Chi va a esfol?
1: Quanto mi inizia a boccarmi una ghiando.
0: Sti poi un po' sbieva.
1: Non è nessuno che ti dia da casa.
0: Ah, mamma lei cosa mi dice che vai celebrare la grazia o scurrim andiamo da vai
1: Ma so che sono pendevole per pisami.
0: la
1: Si amiti in coco bie... Si amiti in coco mo... bieu.
0: sì un po' pendevole un po' drago so
1: Ah, mi
0: sì
1: sento con
0: bisogna
1: molto carabo che bella coco bieu.
0: ya no su stick
1: Tempo ne ha te sarvinte, tutto nuovo. Mandate a comprare le cose a Rubin.
0: Shermi.
1: Ah, Sherwin, uomo di Tamara.
0: Mi sembra proprio sei, no?

0: mà tôi nghĩ là video un po' stile, mi devo dire quando sai.
1: Gavi, la vuoi trarre, no?
0: No, mi sa che la vuoi trarre. Mi sa che tu la vuoi trarre. Dai, per dire, la vuoi trarre, sì, non me. Con grip. Mi sa, mi senti su garganta.

0: Marisa, bo pai, bo zbudu bahira, torni a trovem ne sempre.
1: E sei da quanta no?
2: E guido di programmi. Soy Principal Care che offre servizio di baia, cambia diapers, una revede e guida di mille diari di nostro adulto maggiore. 741-0294, pago baia, questo è Asplan. Ma è guido compassivo per adulto maggiore, ma su casa. E io danza personalizzata per tutto adulto maggiore nella sua comunità e sicurezza. E sostiene il medico professionale di servizio di guido in su casa 741-0294. Además di servizio di trasporto per adulto maggiore e anche a view of venta di Help Netherlands. Nostro Nepal. Footprints Home Care Aruba. Ventures Ice Cream Company. Con base di Shanghai di experiencia con famiglia local aquí en Aruba, obtenible del turbo supermercado de cercanía, de tur sabor, un variedad y más que todo de tur tamaño. Sigue de yogurt of the ice cream, peaches ice cream, una vez curva, siempre gusta. No digo otro, así nos o llamada la 588-7871 o visitarnos la Costa Rica Strat 1A, si te hago pedido, la por mayor. Los grandes y los chiquitos de Andicás, San Quito Tapón, Peaches Ice Cream Company.

hopi duci, motahaya, stoba di rabo, poting roti ku cabaron, nosting e seafood boil, ture saki, nosting pabo na yuca restaurant, imiti vitabo, pabo pasa, e saboriabo cominda a un merdia, a teco orn di anoci, nam ta habri, che si è nata ambeting, pasa visitanan. Corda riba, Betan Bali restaurant, kutam beta keda patras di Royal Plaza di Haven Strat, in a ting reis tafel na preis special ku jes dos dishes. Pesei bisitanang, bin come balika yeng, na unda, na Betan Bali restaurant kutawarda, arriba abo awe.

Curiosity kills the cat, αν το μην τίγω πισάβω, μη και ουάκ μουράτα, συνεκεί πασό, μισά κουλαμάντα, χωπί, με την πισά, χωπί, χωπί μπρούτο μες, παρτί που φω, χωπί σκούμα, η μάσκο τουρ, νίβι ο δεμισά, χωπί λέτσι, η φορικό σώ, η μητή που έσαβε με είτε κωδικό χέλ, δες τη πρεκαουσιόν, παλαιο κουάλ τα πιέντο ντούρο, η επάτινα. Βάλλο κουάλ κουμάχα, η ακόμα προνόστικο, λαγαμί ουάκ μουράτα, συνεκεί, updates, 4 ore passate, parzialmente nublà, sin avasero significante, viento moderà, de vez in quando, con ráfaga o più duro, viento moderà, maniera pesante, forte for the host, forte, te con più duro de ráfaga, situazione generale di tempo per prossimo 24 ore, c'è un'area di pressione alto riba Atlantico, che mantiene un viento forte riba regione, e essa che trae un tempo generalmente seco e stabile, un concentración leve de moderá de lo que de stop de Sahara lo pasa de nos área durante el siguiente día. E se ita reducir visibilidad y ita trece un aire de menos calidad. Eta visto xonan. Sin da de mi verana, mi no puedo ver e palgo de ina mi vicina. Imaginamos. Dus, mi papis papo comprende con diki e stop de Sahara ta. Eta echt reducir visibilidad. Pues se imes, que remi di curaçao mi te pisavo, ha poco di un problema respiratorio, tiene cuenta con esaki, visti bo mont capia, che da paten, non sali pa fossi, non è necessario. A me personalmente da pensa, con in particola, non di un stocco, se non di un stoffi, come da scuccede il prossimo dia in anturende, o sia da garganta male, o sia da chico, turco, se non di scuccede in dia in anche. Che mendi, e condizione non di bisa marittimo, per, na, parte della protegida di costa, lo sta più o meno un pia alto, parte sud, lo sta tranquillo, 2-3 pia alto, parte nel oeste e nord-ovest, moderate, con abbastanza brutto, con entre 6-8 pia. Quindi un avviso, sì, un allerta di parte del meteo ruba, per botto nel chiquito, per parte nel oeste e nord-ovest di costa, con tanto vigore. Quindi il suare non è la man, tiene cuenta, questo qui. E potenziale deve essere per il prossimo 24, andando 1-3 mm, localmente sa che può variare, dipende con la nubia onda e passa. E parzialmente nubla generalmente seco, un viento lota, ma non mi sapevo per direzione oest, un viento moderato, di vez in quando forte di ráfaga. Quindi sa che tal o qual che Departamento Meteorologico Aruba aduna, ave già luna 22 di giugno, pa te che non sapevo qualcosa che ti vuoi dire, però potete dire, sì, con esa que ya acaba de entrar Caribe, está aproximada nos islas, ¿no? Entonces, Kiko tal o cual, nos espera. Y es Bauta, me tengo otra costa viniendo, entonces, Manson no nos espanta el cuenta el púnico, sino que quedaba tranquilo. Quedaba tranquilo, pero Gis, la que nos hay un tigre va a ser eso. ¿Qué vos te pensás?

0: Creando Vida.
1: Rosa Cap Salon, pa un bonito look, pasa cercanos na Rosa Cap Salon y Boutique, situada na Piedra Plat, Xing y 2C. Telephone 5677-368. Nos da un servicio de corta, blow, tinha, laba, of hacerizado y queratina. Turno un precio razonable. Nos da abre tur día for de 7:30 pa 6:30 tarde. Rosa Cap Salon y Boutique. Prey Funeral Home, situada na Van Speckstraat 1 San Nicolás. Horário de oficina está de 9:30 para 5:00 tarde. Tanto em diferentes serviços, maneira de crematório, variedade de urna, grafstein, potré de cerâmica e roupa e mais. Para qualquer pergunta ou serviço, llama-nos na 584-0099 ou passa cerca nos na Prey Funeral Home.
2: Dushi. Esa aquí está momento nan romántico. Papi.
3: Vos tenés sintonía con Marreika.
2: Correcto, Marreika te. Van a esperar que mi no haya gripe, nada más no pasa a mí, para mi porta turora aquí no trove. Ok, entonces, manera de tabac, tira bolina agua, para motivo que el otro ave, botín chance para ganarle, ¿no? Entonces, mabaco es. Lodo di dia tabas, está alto, manera amanda tabisa, manera ave, bota. Non mi va a menzionare già Luna, buon dia già Biana, a noce è mini mega vado a Ghana, si tratta di un persona che ha Ghana, è mini mega, e la Ghana 550.000 florin, e si tratta di una botanica con Iari. Ave e gol cacicacci, tame te, e tame conosce a Iera, si tratta di conosce Ghana 12.000 florin, e si tratta di una Pearl Lottery, e tame e gol di cacicacci, tame durante l'una di giugno, tur di abolo potenzias pagana 1000 florin ya bosa e el otro di dia aveta 76000 florin botenzias pagane e mañan boten e wega de mini mega cota 250000 cu 5 florin e si bo compre cu 7 florin te bira 370000 florin che men hobu tira boliena ava guarda cu aveta gelun gelona si te spera bosana passat feliz dia di tata aiera pa bien curetata nan ainda e spero che possa essere un po' più con la sua famiglia, no? E anche con la bala. E guarda che noi abbiamo Wonder Wings, tame, sempre abri di Simon, già sabra, già domingo non sarà, da sturdì non abri. E è bingo, è un Arget Casino, di già ranzon pa già domingo. Tame bo po pasa si kanan pa bohong bo bingo si man aki. I asina nos po nuensyo na Oxy Plus tambe, takla pa yuda bo si bo timi si DJ, des pasa na botika, bo tangay bo Oxy Plus. Abe mi tabay ku diferente kantika, turta kantika nang di hopi tempo ku algun ni nang te asta nos no saten de zo zo. Lagami bay, nos sabay prome ku Los Angeles Negros, mi kiara manon saludo pa Amit Jordan, Amit Busta, Los Angeles Negros, no? Amit, feliz anoche, papi, y bo familia, seguro que si abo, bo casai, mucha nan. Esa que te ponete canción, Me Caí de la Nube,